0: Sono Onda le da la hora. 23 horas, 36 minutos.
1: Sono Onda 99.7 HD High Definition. El resto es simplemente.